0: Ma perché
1: Lucano lo ha paragonato?
0: Appunto, perché devo parlare del verbo semitismo, è troppo facile, nel senso che chiunque si dichiara contro il nazismo, contro il male. Qua se c'è il nazismo però evidentemente la regola.
2: Oggi non c'è il tempo da quella soldato nella pensione.
0: Però c'è,
2: al di là della specialità,
0: c'è il ministro,
2: no, la macchina attoriale, ecco,
0: e c'è un sindaco che ha una visione politica. Potrebbe anche non piacerci, che però funziona e accoglie, come dice l'articolo 10, che io richiamo da
2: questo della musicalità, questo dell'attività della voce, della parola,
0: che noi abbiamo,
2: della
0: parola. È comunque un profugo,
1: quindi se
0: lo accogli, lo fai lavorare, dopodiché gli dai una carta d'identità,
2: va bene,
0: che tu lo arresti, dai un piccolo avviso di garanzia, una carezza, un avviso di garanzia, non è che lo arresti.
2: Se no si finisce davvero
0: quello che paragone con gli ebrei, è per dire chi è in una condizione di disagio, di disperazione.
3: Nella sua follia,
4: mi sento veramente inferiore al classico.
2: perché no? Perché indovinare?
3: Perché?
2: Indovinare.
3: Perché funziona diverso?
2: Indovina la griglia. Basta con i quiz. Questa non è serata.
4: Valerie, fino da un'altra parte.
2: Non è che si dice, si sembra che si sia finita.